0: Espresso macchiato.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Od vidno.